manifestas tu. Excedi veritate mi corde di l'existi, et in occulta sapientia manifestas tu.